Ma poi aprì la portola e una bambina là dentro franicchiata sul fianco.

Lei sembra raccontare la vita di un altro, non gliene importa nulla.

Oh, se, semplicemente, se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa, peli rosso.

0: aspetta, faccia quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.